quando m'ha sentita te parlare. Quando sto zitto, giornate sane.